0: Tutti
1: gli occhi.
2: Tutti che no, in andapo mas tu lì.
3: Ma c'è che tua manata.
1: Dove siete pomando? Dove?

corso, la chi tu figlia mora. Tocca, tocca, tocca, tocca, leva papà se cugna bebè. Cugna bebè, leva papà se cugna bebè. Mi dia garanti, un figlio giusto, e suba che?

Bom, Lotti Pingudoruli, mas un po' più voz minor di mamma nella musica lì, sta lì minor di mamma, ma sarà che minor di mamma partecipa o è solo e fa parte di questo album? Ma un po' più voz minor, si è ingannato.